0: party only for prey. Masati saraka imam sati.
1: Manun alla shopping sati, drama sara mom sati, not a thing. Majha sati, sazu mire kona sati.
0: Atatari, mom sati.